l'hai visto trasunagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso, che mi orgullo,